0: o pagarlo o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro
2: ed io moro,
1: al fin sposa io sono d'un uom d'amore.
2: Eccellenza m'appello.

0: Io non la sposerò.
1: La sposerai.
2: Pagato, sposarla. Lei t'ha prestato in mille pezzi duri.
0: Son gentiluomo.
1: E senza la

0: i ricamati panni, che ne tutte le rianni mi ritrovaro addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa nel braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: triangolo, raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
1: Eccola.

0: che fu.
1: Si ritrovò nella cappella questo maniero.
0: Tu lo conosci,
1: scelgo. Il gesto del piccolo, no, non ti vedo.
0: Sputa quello che sai.
1: Io lo lasciai in pieno, il cibo prelimato. Il pranzo del piccolo
0: avrà pranzato.
1: Nella cappella non ne aveva chiave, ne contava pranzare. Disse gli stesso, oh mio, la vera.